0: Asikala ka age manje sahambe kanjani?
1: Hamba kanjani?
0: Awuzwele.
2: Hamba kanjani?
0: Manje kaza bangizwa kahle. Tapo yenze kahle.
1: Uyithana kanjani?

ntho tseo di etsang. Ha hona tjhelete empa ntho tseo di etsang ke tsa batho ba nang le tjhelete. Ha hona tjhelete, ha o kgole shapo mfanaka, ha o kgole shapo da. Sinoko-noko ha seyo mono motho.

0: ditaba tsena tsa horra ya botshelela tsona di fella mona tse latelang tsena e tla ba tsa horra ya bosupa ke nka dithapo tsena ke di busetsa ho wena Paufolo ke le moifo ke tseo
1: Matumisa, Moqebelo le Sonta ho tloha ho renya botshelela ho ya ho renya bosupa ho se ho lesedi FM fela.

Jengwane re lebuile go lohle ka tseno tsa mana jolo le maemo le godimo e le di temperature re kena jolo le mamedi o tsena tsa mana jolo he le di papadi ke di hlotsa di tabatsa di papadi.

0: hleng. Ackermans Winter Sale jwale e kgolo ha di lo feta. Re theola ditheko ho ya ho 75% dintontse kgethweng ka ditaele tse ntjha tse kenyeleditsweng. Fumana 3-pack polo next tsa bana ho tloha ho 39 randa. Kapula lo feta ka lebenkeleng le online. Ha stoko sa le teng. Ha Ackermans fela.
1: Nna ebe ntho ya sebetsa.
2: Nna wa tseba hore hobaneng Aus Barbara a opelwa ke hlooho. Ke kgotso. Thakalane la DJ ya ka ofising. Hey! Dikopanong ba botsa hore o bapala jwang mmino o monate tje empa a sa kgone ho etsa content calendar. Hehei, ho thata man. Mme Aus Barbara wa batho shem o dula haufi le speakera sa ka ofising. Ha jwale e se le yena promotara ya kgotso. Atjhe banna, ha mesebetsi ya batho ba bang e o opisa hlooho, e fumanele Mashesha hore mahlaba a fetohe matla. 10 pain into power. Fumana Grandpa, sefodi sa mahlaba se potlakang. Grandpa, the fast effective pain relief.
3: O mamesi Thabanglin, Thabanglin, lesibongile sonopo.
4: O ananela buinehelo ba ntate Nelson Rolihlahla Mandela. Kgoeletso ke hore re gemele lesedi FM. O thusa ba imetsweng ke mathata a bophelo. Ke molelo.

Motswala wa kana go nketse pina e monate hle eneng etla ka DJ Stoky ha mmoho le Imo bona ba ne ba re a kuvumi go di matlhora tsa borobong mere ba re tabo SABC ke ntsane.

0: Tshehetso ya Lesedi FM ke molelo.
1: Ha ho supermarket e cheap ho feta YouSave. Ho bolelang hore o tla boloka haholo dihlahisweng tseo di ratang. Ditlhokong tsa ka metla le tse ding tse ngata. Fumana 5kg ya Farmer's Choice Frozen Mixed Chicken Portions ka $199.99. Le 900 gram ya Pocoma Weet-Bix Whole Grain Wheat Biscuits ka $49.99 fela. Disolo di fumana ho fihlela ka di 10 tsa August. Sefose ke disolesana tse toma le tse ding tse ngata. Ha YouSave fela. Mo dijo tsa maemo di bitsang hanyane ka mehla.
2: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka Clientele ha o reke plan fela, o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

tla pele monate ba re mali yame hantle go di mahlogo go rra ke a leshome le motso o le mongwe tshebeletso ke a lesedi FM SAPC e ditaba sa go ra leshome le motso o le mongwe di balelwa ke sebohodi ntsane rantwa.

Mamedi metsotso etsira majwalo ho ya mashuma mabedi a metsetseletseng antle ka mrahora ya le shumela metsemedi mona ho le sedi FM ke moqebelo ka jeno dumela ngwana me ke kgodie ntsha a dumela na mohludi a ratwang ke nna wa le sedi FM hlola letsatsi kgodi a phato ke kgodi a basadi ke a brobedi le mong so di mosa 2026 le sedi FM ke molelwa a re tlo pompa mohona le wena re a horeng yane ya buka ya so reng ya boraro ka jeno re le ka ofela o ka e mamedi di ntodi tsa majwa mo le nteng ba ra ma volo volo ntodi monate ntodi monate ke mutlile DJ Lovers mamedi a thwala tsona monate o tla horeng yane ya probonga di bala tse mashwa mararo tse ratwang ke nna le wena a tsale sedi FM kopana hapele na baking e tlanga mona ho le sedi FM ha ke le thakgola ka jeno DJ Mbuso Jera ba re mamorena a thi ha le UPZ a re a pio surprise Harrison Cramp o motlile mamedi a re ma a re no mvololo he banda a re thoweletsona monate he mamedi a re thoweletsona monate re o renyeno ya ya boraro ka jeno re a leboa le sedi FM ke molelo a re di bone ka nnete bekeng ena mamedi di bile ngata ai hona lausi a fitlhile mano madlanga banna ai a nyamatsiti a re di bone ka nnete re tla di sheba tsena tsa boithabiso ke mang ya golang ka jeno re molakaletse ka tlolo mahlonolo re re happy wena ya golang ka jeno re re happy mamedi o tla ntisetsa mmino wa koriana le ona o teng ga o re ditshwere ka nnete mona go le sedi FM re thobole tsona monate re goreng eno ya boraro ka jeno e ra e tsama mona mo e tsamang teng mo mamedi re bitse jwalo Donald Timona rotlele pine monate go le sedi FM wetsala fa mbololo ntho tsa re fiwa tsiba banna tsa re fi mvolisto e ra di etsa jwalo mamedi di a ntumella ke hatele mona hantse ke di hlopa ke bone ka montsa hle a leka ho hlopa ntho tsa ka ditsamaya monate ke a gotlha.

Ntwedi monate jwalo mvololo ntwedi monate he mo mabedi re thole tsona ha monate bona ho le sedi FM mona re bitsa jwalo mang ha isi yena Donald R. I deserve a ke khutla mona 0860003084 ke mang ya ho langa jeno re happy birthday kala pele pato mona ho le sedi FM

0: o bana ho ya rona ba pelo di thata ho ya rona ba pelo di thata letswalo no moroki ya bobedi ai wotla ha mana da rao chao church mona ho batla rona ba pelo di thata ntate ba fohla ba sa tsabeng letho nong la di hlaba mo tlwila re ke ya tsamaya silo mo are ya rorangwe mamedi ya wotla mana di koriana ke utlwile botshabelo mane you section ba kopane ba ha tshweu mane barao re dutsile le sedi FM re a kokopela re a kwana le kwana mvololo dumela nhle ka mono ka botshabelo lona ba ha tshweu ba re kopane mna jalo re etsetsa mna to feta ke a leboa ka nnete ke tikanga mnati bana beso mamedi handlo di mahlo ho ra ke a pele ena ke sebeletso ya le sedu SABC taba tsena tsa ho ra ya pele re tlo di balwa ke sibohudi ntsane Solomon Rantwa empapele a re balla tsona ntsane o re fa di hlo tsa tsona
1: ho bile le motsobere pa kentsa boeta pele ba ANC le ba lelapa la borena ba bapo ba mogale Northwest le tsholo la o qetela la ngodiso ya bagethe le tladile ka monyebe dibakentse dintsa Free State ho tsa machaba ba hlanga ba disebeletso tsa tshwanyetso ba Ukraine ba re batho ba robong ba kenyeletsang le bana ba bolailwe mamela ditaba tsena ka botlalo le tsa boema le hodimo di a latela hanfela ka moramona.

di da batsena tsa hora ya pele tsona di fella mona fela di phetela ka o lekola tsa bemalo ho di mo rkala ka province ya Gauteng le hlakile phodile Mpumalanga le hlakile ho abata northwest le kwetsa ho khata di baka ka botshabela ntle mo le hlakile phodile free state le hlakile ho abata northern cape le hlakile phodile western cape le hlakile ho futhumetse karolo ka botshabela eastern cape le hlakile ho abata ntle mo le kwetsa ho khata di baka di karolo ntse ha ho feela le bopo a tia le kwazulu natal le kwetsa ho khata di baka wa bata ka mafafatsane a di aduma le pula e bobebe di bakentse ha ho feela le bopo tsena tsa bomo le hore mo zona di fella mona taba tsela tlang tsena e tla batsa go raya bobedi tso tla di ballwa ke rabosana Roger Matie ke ga di thapo tsena ke di busetsa ho wena le gologwe ke tsebo.

0: Melisedi FM le ema le setšhaba ka kakaretso go tsheetsa mosadi e mong le e mong. Boikitlaetsong ba go se ikgalale, ba o intsha setlhabelo le o ntshetsa pele ditabatabelo tsa baagi. Pele ya pele Mafumahadi ke Molelwa.
1: Clientele e mwana ho sireletsa le ba lelapa la hao. Di-funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re re o fe pheletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele funeral plan. Di-plan tsa rona di thekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa hao. Enke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Nakong ya mafelo a beke a ngodiso ya bakgethi, diofisi tsa lefapha la merero ya lehae nageng ka bophara di tla bulwa ho tloha ka hora ya borobedi hoseng ho fitlhela ka hora ya bohlano mantsiboya ka la pele le la bobedi phato. Etela ofisi ya lefapha la merero ya lehae e haufi le wena mme ho etsa kopo ya smart ID card kapa ho lata ho ilata haeba o se o lokile. Ho na le dikarete tsa di smart ID tse fetang 350,000 tse emetseng ho latwa. Smart ID card ya hao ha se fela tokomane ya boitsebiso. E o fa phitlhello e sireletsegileng ya menyetla, e sireletsang kapa e sireletsa boitshibotsitso ba hao, mme e netefatsa gore o itukiseditse gore o ka e sebedisa tokelo ya hao ya demokrasi ya o kgetha. Sireletsa smart ID card ya hao, bula menyetla, itukisetsa o kgetha. Molaetsa ona, o tliswa go wena ke lefapha la merero ya lehae, re tlisa a seriti.
0: Ro bapalla pina tse monate le naneo la merethetho. Kamswa ke ka tshela. Emo somratuna.

Apile ke monate sebeletsong ya lesedi CJB. What la monate your love is power. Mme re sebeletsong ya lesedi. Lela ke le gotlela ga Soul Africa borwa go lesedi FM. Ditaba tsa ora ya bosupa. O di balwa ke rabosana Madie.

0: Limpopo Polokwane di taba pakeng tsa 4 le 20, Phalaborwa di pakeng tsa 7 le 25, Musina di taba pakeng tsa 7 le 24, Northwest at Klerksdorp di taba pakeng tsa 1 le 21, Potchefstroom di pakeng tsa 2 le 21, Mahikeng di taba pakeng tsa 5 le 22, Professor Free State Bloemfontein di taba pakeng tsa 0 le 20, Welkom di pakeng tsa 2 le 20, Bethlehem di taba pakeng tsa minus 3 le 18, Northern Cape Upington di taba pakeng tsa 2 le 25, Kimberley di pakeng tsa 3 le 22, Western Cape Cape Town di taba pakeng tsa 12 le 26, George di pakeng tsa 7 le 25, Eastern Cape Gqeberha di taba pakeng tsa 12 le 22, Makhanda di pakeng tsa 7 le 22, KwaZulu-Natal Durban di taba pakeng tsa 14 le 21, Richards Bay di pakeng tsa 13 le 21, Halladysmith di taba pakeng tsa 2 le 17. Di taba tsena tsa rra bosupa mmoho le temperatura di fella mona ka boela atamela imamela tse ding hape ha nako e tlabe le hora ya borobong. Ke bela ke kgutlela wena e motsho moratuwa ka lenaneo la meretheto.
1: O mametse Mzwake ka tjhela e motsho moratuwa ho lesedi FM.
2: Pele ya pele basadi.
3: Ke phato ya makwate podula marole. Ke kgwedi e kalang selemo sa Basotho. Mme re tlotla boitelo ba basadi ka ho lwanela tokoloho ya bohle ka hara naha. Ka selemo sa 1956, ba ile ba nka qeto mme ba re, ho lekane, re utlwile. Yaba ba ema mmoho le ho hwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena. Seo ebile kaleho ya boitseko ba ho hlomphuwa, ho ananelwa le ho matlafatswa.

0: go golosana le di ka mo mama sego mo bitswang ke Harasta Street tsa go re tsena ha di feta mona di le tse le se di FM fela ke ga ke bo mona mo ke meng go ntse go go ntsolla se pono no fela tsa ma fela ke mokotsi.
1: Ela sponono e motsukwete e motsumotho ndato nghopotsa ha sithunya kwa kwa ke hopola la ga dola ka mamtumo masitha u bua lwa ha e mona ta umuholo masitha ka mona ka springs nghopotsa ha e ndate ha ile la radio ndate ke na lo wena thank you
2: mk ke pito pito comrades wa ta taxi 3870 extension 5 munyake ha bofisa sport. Ke a utlwa lesedi ka nnete le hlwamekwalaba o tsebe nna ke kene lesedi pele go ba le cellphone South Africa ke kene lesedi ga o founa e le nomora e le founu tsa ntse reng nomora sebelief di le posong fela gale ke gagathe empa fela modimo a gana ka nna le teng gape ebile ke tlhomphile modimo.

Re di phetela ka ho lekola tsa boemo ba lehodimo bakeng sa bosiung ba kajeno le hosane. Gauteng le Free State ho tla hlaka mme ho phole ho fitlhella ho bata. Mpumalanga ho tla hlaka mme ho phole. Northwest ho tla kwela ka ho kgetha dibaka ka leboya botjhabela ntle le moo ho tla hlaka mme ho phole. Northern Cape ho tla hlaka mme ho phole ho fitlhella ho bata. Western Cape ho tla hlaka mme ho phole ho fitlhella ho bata. Eastern Cape ho tla lalaphoka mme ho thibe ka mohodi dibakeng tse mahareng ntle le moo ho tla hlaka mme ho phole ho fitlhella ho bata. KwaZulu-Natal ho tla kwela ka mohodi hoseng dibakeng tse bohareng le ka bophirima ntle le moo ho tla hlaka mme ho phole.

0: Hashtag party time. Ena nako ke ya hore nna le wena re tlo ja lotso. Ena nako ke ya hore nna le wena re tlo tshika gawe bo go hlang teng. Pele ha ke le buile ho lo gaitse di ya ka ke le bo hahle mo zakeng wa ha khatshela. Ke le buile sponono. Ke mo tsmoratuwa. Tsela re tsore monate o tlo hore nyana botshelela o fitlela ho renga e ya borobong. Kala meritito. Wa tsaba arisa ho dimo le tlase. O santse ona na o tlase sa o nyulle. O go du solo go mana o be fase hape o go ei muzwake. Muzwake. Bala ha ke le bula ho le ga e sedi yaka. Ba ba di hopola ka teng X Facebook Instagram @lesediafilm @ladysoulski. Khwedi ke ya basadi. Khwedi ke ya dikakapa, khwedi ke ya batshwara tshipa ka bahaleng. Mme le bosi mbona he re tlo e hlana ka re ilwane sesadi. Re sa melo yena ho be bona ha tema qhubunga khaso a tsebeletswa le sedi ho le ba hore nyana le shebele be so emedi o le seleng le lapeng o le bose betsing dumela weso
1: a tsoba mogotsi be kenye tlang ka nna ka tsamaya
2: eh o tsamaya ka ska ntshusa ska

tla sena re seo mamela sena re seo asa go bana le saxophone go go ha singeha go kopa kopana aye ba moduba du be ma khubunga kha so tsebeletseng le sedi ka mqobelo beking a note head a le bula ho le kha sedi yaga #classicsvault tla bula ne sama ba le maobane a re ho fosa diletseng e tsama mesu se ke mene le se go tlo fela se hora a ya le shume ka jeno le tsa sikela pele la khwedi ho di mo ya phato ke bua ka ina ya pudila magole se le mo se se tsha ba soto se twa sitse Hey, yahle, ke a tsapa ho tloma mo mseng ena tsebele so le sedi. So hletsa how did it simuna nengwa botshelela? So hletsa how did it taking la tshwene? Me ke le bile ha ho lo hle ba funzi bo ga sta makumela. Mukumela ka maneka America ka Jamaica Street. A go ntse ba metse tsebele tsena ya le sedi. E pale sa mokhele a ga hi lady so skillicious. A ke ntse ke mametse hle ke le ka bona ka fiki magala nenga. A go mna ha ho le hle ho ba mo mamedi wa lesedi mafelong a beke tsena e gabele sebilwane ke bile ho le kgaitse di ya ka hlem ke gabele sebilwane mo fokeng e wa mahwana ka maneka hot flay Mpumalanga re a ke ntse ko mametsi we se ke ka bona ka thaba kgwadi le qhobong la 89.2 a re bo kola mo na di radio e a ke na le wena chomi chomi ka chomaisa ke bile ho le masabata selina a re #partytime it better dikele le nna ke mamedi tse tle ke ka bona ka duo report maqhubunga 88.4 mabedi ho pola ke tshilo tle ka ba di teng tla tle thagwileng hantle ho reng ena a le shume e ba kenga sa Nigeria le Zambia ke tsena tsa Wafcon me a re ba ho mesa ku thabo go fa come on go a re sing it back Amese go fa ke ena tla gane letsa head ntla kholotsa ena papa di pakeng tsa Nigeria le Zambia ho tsena tsa basadi tsa Wafcon. Wa go sing it back.

0: Lady Suski ngwana ngwanana ha ila ha monate radio Suski tsa mo phomola ngwana ngwanana we letsitse ka dio gona ka sale le yona di o mo re ba ne fix page tanko.
1: Ba di se bemotso tso e dile hantle mera go pele re ka go renye le shebele meso MD one itemo sankasa zona dot sabare u ba bu funa mfazi umfazi we pepa good flavor mahu makasi bare botswaka ka ngela 2.1 belo M EPC le sineth bare standwa sa ha ke le ka qala ka skaela Tyler Jeswald tukutela bare velo yena. Ah, ditia sala, ho bile monate ba le wena busimba ka jeno. Bile monate ho ba le wena busimba ka jeno tlo ho renyane bo robong. Ho fetela ho renyana a ya le shemele metse medi mo go sengere. Re gaohana go siya jolo masunga monate ga itse di ya ka ponto wa selep. Ke na re ta go ropa le na ho tlo ho renyane le shemele metso e medi ho fetela ho renga ya bobedi. Na ke dikele di magesene. Bo mo medi ha ba bo monate. Mana ding o hlatla latela ena tsebeletso. Hopola ho rote Mr. Cool o sotla diela di khala vala papa di ngeng sengetse la pele pakeng tsa Nigeria le Zambia. O fetela nalo ra tena hape na kwenyetla ngusi ka pina mona tebusi bona tsama le heavy K you are so easy to love.

tsa dikantsa di EP di album di single banre re jalo re libile di jembe ai arengiro sa ponto wa selere.